0: Oh yeah, I love her.
1: Quante parole tu vai, non è amore, lo sai, so vuoi la fine.
2: RMF 80s Disco.